0: Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta la giornata? Io ti voglio bene, ma tu sei un, veramente un... Ma pare troppo...
1: Basta, bella, un mannaggio da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!